Père Vidal era de Toulouse e figlio di un pelissier. E cantava Miliu che cadò al mondo. E era tavello il più folle uomo che già mai fosse stato. Ma sente Dio, a me l'hai buono donos, e credo che tutti li vorrebbero bene per amore.

e el aimavo la luba de Pennautier e Madonna Stefanio, che ero di Sardegna. E s'era innamorato di nouvelle di Madonna Rambauda de Viol, che ero moglie di Guillaume Lustan, che ero segno. Viol es in Provenzo, in la montagna che partì, Lombardia de Provenzo. La lupe ero di Pennautier. E per evitare se faceva appelare Lup per ero. E portavo armos di Lup. E nella montagna di Cabaret se faceva cassà per i pastres. Am los mastis e los lebriès, come se fo per i luts. E vestiguet un pel de Lup. Per donar a entendre as pastus e as cos qu'el era lup. E lo i pastus amb los cos, lo cassero e lo batero de tal biais, qu'el fuguet portat per mort a l'albergo de la luba de Pennautier. Cantero saupet, qu'aqueste era pei de Vidal, ero comencé a fare grande allegrezza della folie che Peire Vidal avevo fatto e comencé a rire pla e t'avesse un marito e los autres. Ero resa au pero a me grande allegrezza. Ero marito lo faget prendere, lo faget menà en loc requist al milieu che il saupet e pusquet. E faget mandà pel metge e lo faguet medicina fin qu'a tant que Peire Vidal fugués garit.